0: Gettonato nella piaga e la sua Businessman su Radio Company, poco prima Scatman John con Scatman. Intanto sono le 15:01.
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Zanzibar Music Beach, lungomare Adriatico, sottomarina.

Ugel è la voce di Ultranate con Moving to the Sun su Radio Company. Inizia la seconda e ultima ora di oggi con Chicco dei Pischelli e parliamo di cibo. Volevo salutare Jessie Quan che scrive anche sull'Instagram così. Scrive: certo che anche te, però già c'ho fame, in più l'argomento è sul cibo. Vabbè, dai, insomma, è pomeriggio. In teoria le persone hanno già mangiato. In teoria. Poi, insomma, ti ritorna quella golina un attimino. E oggi pomeriggio verso le 16:17 spuntino, merenda come si faceva a scuola. Perché oggi parliamo di una situazione davvero particolare. Partiamo da questa cosa qui. Non abbiamo soldi, siamo dei poveracci tutti quanti. Molto bene, sei a casa tua, bello e tranquillo, bella e tranquilla. Suonano al citofono ed è la ragazza o il ragazzo della tua vita che ti fa una sorpresa e viene a mangiare a casa tua. Però tu non c'hai soldi. E quindi la domanda di oggi al 333-2688-688 è: qual è il tuo piatto da Masterchef dei poveri? Nel senso che adesso, se entrasse qualcuno, nel caso specifico una persona che, insomma, amate, la persona della vostra vita, dovete stupirla in qualche modo, ma potete cucinare un piatto viene creato soltanto con le cose che avete già acquistato a casa vostra adesso. Qual è quel piatto? E potete anche dargli un nome, in modo che sia molto stile Masterchef il programma televisivo. Io lo chiamerei il mio il Tris dei poveri. So che dei poveri in fondo fa un po' ridere, ma puntiamo tutto, come sempre, anche sulla simpatia. Cioè, giochiamoci la simpatia. Tris dei poveri fatto da riso in bianco, proprio tristissimo, piselli, che ne ho sempre abbastanza nel congelatore, buttati lì, comprati a pacchi e lasciati lì dimenticati. E poi straccetti di pollo con, avete presente l'insaporitore per griglie, quello che butti sopra e dà quell'aroma di rosmarino e cose strane? Quindi riso in bianco, piselli e straccetti di pollo buttati lì nel piatto con un impiattamento carino, è il mio tris dei poveri. Il tuo piatto qual è? 333-2688-688. Arriva la persona della tua vita a casa tua a sorpresa, tu non hai soldi, puoi cucinare soltanto un piatto, qual è quel piatto? Radio Company.

0: Fatte, Rosé e Bruno Mars su Radio Company alle 15.08. Parliamo di cucina, cucina però dei poveri. Arriva la persona che amate, no? Dovete stupirla in qualche modo, però potete farlo a zero budget, quindi non potete investire dei soldi con Deliveroo o altre cose. Dovete cucinare un piatto che avete praticamente a casa, con quegli ingredienti buttati negli scaffali, le cose che vi sono rimaste nel frigo. Dovete dare anche magari un nome a un piatto e fare un po' di presentazione stile MasterChef. Abbiamo un ascoltatore che mi copia, maledetto.
1: Io dico la tua stessa ricetta. Bene. Riso in bianco, piselli, però la versione vegetariana. Okay. Ho dei falafel che ho fatto ieri.
0: Bene, al posto del pollo, mi piace come cosa. Poi, il mio piatto dei poveri si chiama Sapori Classici. Altro non è che un filetto di pesce del Mar Baltico appoggiato su un letto di erba da campo. Questo dice Patrick, tradotto tonno e rucola. Mi piace, ma secondo me anche con ingredienti, tra virgolette, così poveri, se impiattati bene, secondo me stupiscono l'altra persona e dicono: guarda quanto si è impegnato, non ha fatto vedere

0: Radio Company.
1: Please, che li ammollo!
2: Radio Company Live Tour. Questo fine settimana puoi trovarci sabato 5 settembre con Mixatone al Gin & Tonic Festival al Parco 800 di Verona. Vuoi saperne di più? Entra in radiocompany.com, sezione eventi.

0: state ascoltando i Pischelli su Radio Company. Oggi cuciniamo insieme. Che poi questo argomento può essere utile per non farci trovare impreparati. Quindi arriva una persona che amate a casa vostra, dovete stupirla, è la persona della vostra vita. Non potete insomma farvi deridere o deluderli, e quindi dovete creare un piatto chiamato MasterChef dei poveri. Va bene? Dovete dare un nome a questo piatto. Dovete anche insomma cercare di cucinare soltanto con ingredienti che avete a disposizione lì, che avete già comprato, perché non potete spendere un euro. Salutiamo Sara che dice: teneri filettini di cuore di merluzzo dorati in croccante crosta di pane su nido di erbette CBT all'olio Evo, tradotto per gli amici, bastoncini Findus con spinaci scongelati al vapore. Non è male comunque, devo dire, apprezzo tanto l'impegno. Poi
1: allora il piatto dei poveri, abbiamo Vai. Quello che abbiamo.
0: Loris,
1: facciamo una bella carrettiera, cipolla saltata in padella con il burro, pane grattugiato e
0: cuoco,
1: via
0: tu.
1: E grana sopra. Ale,
0: l'arte di arrangiarsi. C'è anche Manola: allora, se dovesse arrivare stasera, verdure da soffritto, ci sono dadi, anche riso pure, tolgo dal congelatore i funghi già pronti fatti da me, si fa un buon risottino. Vedi, Manola non si fa trovare impreparata. E poi per il prossimo messaggio ho bisogno di una base. C'è un ascoltatore là fuori che è il Cannavacciuolo di Furlandia, il Cannavacciuolo del Friuli Venezia Giulia, che non vuole dare la sua ricetta dei poveri, perché sennò i poteri forti potrebbero copiarla.
2: E te lo vengo a dire a te la ricetta che faccio col mio frigorifero semivuoto. Se te la dà dopo diventi tu il master chef. Il mio è un segreto, comunque è una pasta.
0: È una pasta. Poi io ho voluto approfondire.
2: Posso anche dirtelo, sì. Però dopo finisci su tutti i menu dei ristoranti e fanno i soldi loro. È una carbonara di tonno.
0: Carbonara di tonno. Va bene, grazie Federico. Insomma, conterraneo, nessuno ti ruberà questa idea, tranquillo. Adesso nessuno ha sentito niente, la archiviamo in un fascicolo con scritto top secret. 333-2688-688. Qual è il tuo piatto? Il tuo piatto da MasterChef dei poveri. Quindi quel piatto che puoi cucinare quando arriva una persona che ami all'improvviso a casa tua, ma devi spendere meno di zero.

tutti insieme piatti poveri, quasi della tradizione di casa vostra, va bene? Perché dovete stupire la persona che amate, che è capitata a casa vostra così a sorpresa. Dovete preparare un piatto che sia raffinato ma con ingredienti poveri, senza spendere un euro. Lo chiamiamo il Masterchef dei poveri. Un sacco di ricette, tipo quella di Samu, dice così: del pesce fresco aromatizzato all'oliva con una crema a base di uovo e sfogliatine croccanti, tradotto tonno rio mare, maionese calvè e cracker pavesi. Verrei quasi a mangiare a casa tua. Poi Jessica: ciao Chicco, io ho un piatto veloce ma buono che possa stupire. È il veggie ragù, pasta che non è altro che una pasta con le verdure, con zucchine, peperoni, cipolla, pasta di pomodoro e parmigiano. Più parlo, più insomma arriva un po' di quellina in bocca e mi sa che toccherà mangiare dopo. Oppure stasera, dai, anche perché ho mangiato a mezzogiorno. Poi, ciao company, il mio piatto, una frittata con il cotechino. Quello sì che è buono. Una botta di vita, calcolando tutto il grasso che c'è nel cotechino. Buono, eh? Però un bel tappo da mandare giù. Certo, magari fai le rondelle di cotechino, le disponi lungo il piatto, la frittata la posizioni sul piatto con delle forme geometriche. Potresti chiamarlo cotechino e un po' così, buttata a caso. Dai, 333-2688-688, qual è il tuo piatto Masterchef dei poveri? Puoi dargli un nome, l'importante è che tu, quando vai a cucinarlo, puoi farlo soltanto con ingredienti che hai a casa in questo momento. Here we go!

Chris de Sarandì. La sua Good Old Days su Radio Company, ricette da poveri, il nostro master chef a costo zero, con delle persone insomma che amiamo, che dobbiamo stupire, che non possiamo deludere, che arrivano a casa nostra e si aspettano un piatto prelibato, ma noi non possiamo spendere niente. Lilia in questo caso al 333-2688-688 purtroppo gioca a un campionato superiore, perché dice: si chiama Voglia di Fresco, zuppa di cipolle con burro di montagna, semplice, povero e molto buono, anche se a casa non mi manca roba, potrei fare una cena per 10 persone con quello che ho in casa, dall'antipasto al dolce, per forza non riesco a dimagrire. Sei troppo attrezzata in termini di cibo a casa, quindi insomma potremmo presentarsi davvero in 28, ci fai da mangiare per tutti. C'è chi è molto più semplice, tipo Mattia, che dice pasta, panna e prosciutto. Così, pum, molto semplice.

si li fa mai mancare, ed è questo: riso in bianco thailandese, carne macinata saltata con verdura alla julienne, salsa di soia, scorza di limone e succo di limone. Per chi non la conosce, ci aggiungo anche una salsa di ostriche, da un tocco diciamo sublime alla carne, tutto cucinato a fiamma alta. E dimentica poi le verdure, accompagnate anche con lo zenzero e peperoncino. Ok, però qua bisogna saperlo fare, cioè non è che se io ho tutti questi ingredienti a casa mi invento questa ricetta soltanto magari leggendo quello che hai fatto tu, mi metto, che ne so, il grembiule da cuoco e riesco a farla. Dai, 333

0: Fischelli a mollo on Radio Company.
1: Fischelli a mollo. Spot.
2: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
3: Ad esempio, l'idropulitrice a 9 reverberi, 120 bar, 1700 watt, portata a 390 litri ora con lavapatio e a soli 79,90 €. Termini e condizioni in negozio e su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
5: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
4: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.
6: Ogni anno il mondo si ferma. Le luci si accendono sul Lido di Venezia. Le stelle scendono sul red carpet. E c'è una voce che le racconta tutte. Radio Company, dal 2 al 12 settembre, in diretta dal cuore dell'83esima mostra del cinema di Venezia. Quest'anno, il grande cinema lo trovi su Radio Company. Powered by Coming Soon.
7: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
8: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema! Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro! Chi butta i soldi altrove è fuori di testa!
9: Back to cool. Teddy, un mondo di idee. Company.

Il nuovo singolo di Sam Smith si chiama Oh Mother, su Radio Company come new track alle 15.42. Continuiamo con delle ricette abbastanza povere per stupire la vostra amata, il vostro amato che è arrivato a casa vostra a sorpresa e dovete farlo a costo zero. C'è Cristina che dice: il mio piatto da Masterchef semplice, farei un gustoso tacos, friselle bagnate con pomodorini, olive nere, feta condita con olio, evo e origano. Beh, dai, presentazione 10. C'è un'ascoltatrice, Valentina, che fa: ma dai ragazzi, un risotto con funghi secchi o zucchine e speck e via, con quello che hai direttamente a casa. Io potrei fare qualcos'altro? Io ho della polenta e frico confezionati, che se li tolgo dalla confezione e li impiatto per bene, sembra che io mi sia messo davvero a fare il frico. L'importante è che la persona che viene a casa vostra non vi veda cucinare, ok? Quindi la mettete, che ne so, in salotto, la mettete in camera, lontana, perché dite che avete ansia da prestazione e non deve guardare, così tirate fuori tutto già pronto, lo posizionate sopra e siete a posto. 333-2688-688, date un nome al vostro piatto da Masterchef dei poveri, ok? Dovete presentarlo come se fosse un piatto stellato, ma effettivamente è una cosa che avete cucinato in 2 secondi con degli ingredienti che avevate nel frigo o nel mobile di casa.

0: oltre ai piatti poveri abbiamo anche l'Alessandro Borghese dei poveri.
1: Ciao Chicco. Ciao. E benvenuto nella mia cucina. Oggi vi preparo un piatto che serve per far stare alla larga i vostri amici.
0: Bene.
1: Pasta, penne, tonno e maionese direttamente dal tubetto. E vedete, così farete un figurone e i vostri amici non verranno mai a casa vostra a mangiare. Ovviamente voto 10.
0: Io lo mangerei però, effettivamente. Quindi io sono un problema, non posso venire a mangiare a casa tua. Comunque grazie a tutti per queste ricette dei poveri, me le sono segnate tutte quante. E saluto anche tutti quelli che ancora non hanno pranzato e adesso hanno ancora più fame.
2: Your summer, your experience. Pischelli a Mollo on Radio Company.
3: Pischelli a Mollo.

0: la sua White Girl Wasted su Radio Company. Poco prima 49ers, Move Your Feet dal passato. Le ultime due di oggi, ci risentiamo domani sempre dalle 14 con i Pischelli e Chicco in solitudine.
1: Ti ringrazio mio signore, non ho più paura.
2: I Pischelli di Radio
0: Dai,
2: Company.
0: Mancano tre giorni alla reunion, intanto sono le 16 in punto.
3: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Oasi Beach Club, Jesolo Venezia.

0: Tame Impala e Jenny con Dracula qui quando sta per cominciare su Radio Company una nuova puntata di Brutti Ma in Costume, quella del primo di settembre 2026.
1: Mi viene già da ridere perché ho visto il titolo di un articolo e ho ritirato fuori quello che ti ho mandato ieri pomeriggio, ma intanto mettiamo la sigla.
0: Sì,
1: dai.
0: Dai.
2: Consigli per l'estate di Brutti Ma Simpatici. Non uscite nelle ore più calde. Idratatevi spesso. Mangiate frutta e verdura. Mettete la protezione. Brutti ma simpatici diventa Brutti ma in costume.
0: Inizia allora qui una nuova puntata, quella del martedì. Buon pomeriggio Pietro.
1: Voilà, buon pomeriggio Stefano Ferrari, c'è anche ad Andrea Rossini.
0: Ciao. Oggi ce l'hai fatta a dirlo, bravo, complimenti.
1: Oggi sì, oggi sì. Beh, perché è a fine puntata, sai che io esaurisco la benzina, quindi niente.
0: No, sai che cosa succede? Succede che tu ad un certo punto dici, ok, la puntata è finita,
1: sì, vai,
0: solo che stai ancora parlando, stai salutando, ma il tuo cervello in quel momento si disconnette dalla bocca,
1: sì.
0: Che comincia ad andare un po' a fatti suoi. Cosa volevi raccontarmi?
1: Niente, qui leggo questo titolo: GTA 6 ha mandato in tilt Netflix. Cioè l'extended look di GTA 6 ha attirato un pubblico enorme su Netflix.
0: È vero, l'ho guardato anch'io.
1: Ieri io che cosa ti ho mandato? Ti ho mandato questo meme che proprio dice testuali parole, dice una grande verità.
0: Sì.
1: Romano Prodi è il primo italiano ad aver provato GTA 6.
0: Vabbè. Sì, è vero. In realtà il videogame vero e proprio è stato provato da Mike Sciosha, che è uno che fa video su YouTube, peraltro molto molto famoso. È stato lui l'italiano, il primo content italiano che insomma, ha provato il gioco, ha giocato a GTA 6. Nel frattempo noi ci siamo guardati su Netflix, diciamo, una piccola presentazione del gameplay.
1: Ok, com'è?
0: Molto bello.
1: Molto bello.
0: Molto
1: va
0: bello.
1: Va bene, va bene. Allora, siamo pronti per cominciare, quindi cominciamo.

0: Trouble, Ocean House, qui a Radio Company, in brutti ma in costume. Oggi abbiamo cominciato parlando di videogames,
1: sì,
0: del quale tu peraltro non sei più,
1: non
0: molto,
1: sono più
0: molto appassionato.
1: Non sono più, una volta sì appassionato, ma adesso niente, non c'ho più
0: giochi
1: tempo.
0: A Super,
1: perso,
0: Super Mario Kart al massimo.
1: Ho perso, guarda, l'altro giorno ho giocato a Tetris, ti rendi conto?
0: A Tetris?
1: Sì, a Tetris con una macchinetta fotografica.
0: Cioè, che senso a Tetris con una macchinetta?
1: Perché sai che ci sono cose impensabili a livello elettronico che a volte hanno dei vecchi giochi caricati perché sono leggeri e facilmente gestibili. Una macchinetta fotografica di quelle lì piccoline,
0: sì,
1: aveva Tetris caricato.
0: Aveva Tetris.
1: Sì, ci ho perso un po' a giocare a Tetris.
0: Ci stavi fotografando il pene e a un certo punto hai detto forse è meglio che giochiamo a Tetris.
1: Quello era Snake.
0: Ah, ok.
2: Brutti, brutti, ma in costume su Radio Company.

0: Lucia da grande vuole fare la scrittrice, Marco l'ingegnere, Anna la pittrice, Fabio invece l'architetto. Ora però si preparano a tornare sui banchi di scuola andando da Bissolo Casa.
1: Da Bissolo Casa trovi anche gli accessori e tutto l'occorrente per la scuola. Bissolo Casa, a Gambellara, Vicenza.
0: E su bissolocasa.com.

0: C'era anche Gaia con Bossa Nostra nella puntata di oggi di Brutti ma in costume qui su Radio Company. E guarda caso, Brutti ma in costume è adesso qualcosa che potremmo chiamare costume e società, perché alla fine sì, è qualcosa.
1: Cioè, lavarsi i denti non sarà più come prima.
0: Esatto, è diventato costume cercare, utilizzare, se si ha la possibilità, sì, acquistare degli oggetti che servono per il benessere, allora, diciamolo, per la salute, sì, che siano però un po' fuori mercato, sì, dal punto di vista dei prezzi, no?
1: Sì, allora, dunque, premessa, non è una pubblicità nei confronti di questo produttore, ma siccome è una cosa particolare ne parliamo. Si parla, sì, di Dyson.
0: Dyson.
1: Dyson, che ha fatto varie cose, tra cui, forse non lo sai, anche le cuffie, cioè le cuffie per ascoltare la musica. Ne ha fatto un modello particolare, cancellazione rumore, cose, eccetera.
0: Ti aspirano il cerume dalle orecchie mentre ascolti? O
1: no, in realtà no, però ha fatto sta cuffia particolare contro anche proprio l'inquinamento acustico. In questo caso invece si parla di uno spazzolino da denti.
0: Oh.
1: Ora tu sai che, cioè, questa è un'azienda che non è che quando fa una roba, cioè, la fa tipo uguale alle altre, però di design un pochino meglio, eccetera. No, esagera, cioè fa delle, sì, cose che sono
0: proprio gli sboroni,
1: che sono potentissime, però se ci pensi bene dal punto di vista tecnologico è una roba pazzesca. Allora, attento qua, intanto c'ha il wifi, vabbè,
0: forse, c'ha il wifi?
1: C'ha il wifi, il wifi ce l'ha per quale motivo? Perché sulla testina, oltre ad essere una testina particolare, c'è montata una telecamera. Ok, questa telecamera non trasmette immagini al cloud, non le memorizza, eccetera, ma va ad individuare tramite l'AI, sì, i punti in cui ci sono le fessure tra i tuoi denti. Cioè tu ti stai lavando il dente, ok, lei a un certo punto dice fessura, okay?
0: Ok,
1: e entro 100 millisecondi ci spara dentro il colluttorio.
0: Ok, che 100 millisecondi è 0,1 secondo.
1: Sì, è una roba velocissima.
0: Ci spara il colluttorio.
1: Ci spara il colluttorio, okay, in modo tale che tu tra un dente e l'altro sei collutturizzato.
0: Però deve essere, okay, orientato verso la gola.
1: Non lo so,
0: perché se ce l'hai all'interno, cioè spari il colluttorio sullo specchio.
1: Potrebbe,
0: capito,
1: essere, esatto, devi stare attento. Quanto costa? Vuoi saperlo quanto costa?
0: Guarda,
1: allora è abbastanza in linea con quelli che chiamano, con quelli che sono gli spazzolini pro, diciamo. Che se non sbaglio dovresti avere anche tu a casa.
0: Io ho un Orbi IO 9 o 10.
1: Sì. E che cosa, quanto costa?
0: Mi pare 200 euro. L'ho
1: 200
0: pagato.
1: Euro. Questo costa un pelino di più, costa 479 euro.
0: Ecco, solo due volte e mezzo.
1: Però vuoi mettere già la bellezza che ti faccia papà lo sportello?
0: Sì, vuoi mettere?
1: Solo.
0: Vengono gli ospiti a casa, io proietto i miei denti sulla TV 55 pollici di te. Oh, ragazzi, guardatemi la bocca un attimo.

0: deciso di cambiare, guarda. Cambio. Anziché lo spazzolino tradizionale, che io ho quello lì a casa, il migliore di tutti, in assoluto, perché è quello che mi ha regalato il dentista. Quindi
1: approvato
0: assoluto,
1: dall'associazione medici dentisti italiani.
0: Ma ci sono quelli per cani che tu metti il coso sul dito.
1: Sì.
0: E cioè è comodissima sta cosa. Metti che vai in viaggio, prendi il dito, infili il coso e ti pulisci.
1: Sì, se no ti compro il Dentastix, sai, quello al gusto di pollo.
0: E così faccio anche il pranzo.
1: Infatti, hai capito.
0: Va bene, ci sono i primi 30 secondi con Egidio Ferrante.
2: Buon pomeriggio, in apertura la cronaca con una tragedia nel Beneventano. Ad Apice un uomo ha ucciso i suoi due fratelli a colpi d'arma da fuoco e poi si è tolto la vita. Le vittime sono Gianni Franco e Donato Licciardi, di 56, 61 e 65 anni, titolari del ristorante di famiglia, l'hotel Licciardi, dove sono stati rinvenuti i corpi. Secondo una prima ricostruzione, uno di loro avrebbe sparato contro gli altri due per poi togliersi la vita. I carabinieri, coordinati dalla procura di Benevento, stanno cercando di ricostruire i motivi della lite che sarebbe scoppiata stamane tra i fratelli. A voi la linea.
1: Arriva Siena Spyro.

0: Allora, adesso noi ci fermiamo, però tra poco.
1: Ehi, mamma,
0: tra poco.
1: Voce meno materna.
0: Tra poco, sì, sì. No, è perché esci da. Cioè, se, non è che puoi entrare, esci da un disco così e entri
1: questo
0: urlando.
1: Disco, tu sai che generi musicali mi appartengono. Sai che questo disco non appartiene al mio genere musicale, ma questo mi piace molto.
0: Ti canto d'amore.
1: Sì,
0: Angelina Mango, sì, e Marco, sì, Mengoni. Mi fa piacere.
1: Io mi ricorda invece qualcosa di portoghese quasi.
0: Tranquillo, interrompimi pure. Scusa, quando vuoi. Volevo dire che tra poco torniamo con quel momento lì. Lilla, ho deciso che lo chiamiamo così.
2: L'ultima simpatici diventa Brutti, ma in costume. Spot.
3: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
4: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
5: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
6: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
7: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
8: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
9: Ottimo!
8: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
9: Amore, dai Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
8: Capisci perché ti ho sposato.
9: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
10: Iperceramica.
11: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.

0: You got to show me love. L'originale era di Robin S, questa di LB One Need a Sign, appena riascoltati qui su Radio Company, in brutti ma in costume, dove è arrivato quel momento lì là.
1: Lì, esatto,
0: esatto. Sì. Esatto.
1: Siamo
0: esatto,
1: partiti
0: esatto.
1: dallo spazzolino da 475 euro della Dyson.
0: Della Dyson.
1: Della Dyson. Ma amici, qual è giusto per sapere? Non so che ci diciate dove abitate, perché tanto più o meno lo scopriamo da soli, no?
0: Sì.
1: Abbiamo gli investigatori. Ma qual è tipo l'elettrodomestico più costoso che c'hai a casa?
0: Quello che costa di più.
1: Quello
0: io?
1: Che costa di più.
0: Il frigo.
1: Il frigo.
0: Il frigo sì, perché l'ho preso. L'ho preso 2 anni fa, è morto l'altro.
1: Il totale della spesa?
0: 1.800.
1: 1.800, beh, bel frigo.
0: Sì, sì.
1: Bel frigone, diciamo.
0: È bello, sì, sì, c'è un bel sorriso, sì.
1: Ma se lo apri dentro c'è qualcuno o no?
0: Cioè, no? No, c'è qualcosa,
1: c'è
0: per
1: qualcosa,
0: fortuna.
1: Per fortuna.
0: Sì, non è sempre pienissimo, però.
1: Ok, Andrea Rossini, tu ce l'hai qualcosa?
2: Ah, di costoso particolarmente? No.
1: No, l'elettrodomestico più costoso che hai?
2: Beh, dipende.
1: Dipende.
2: Dentro o fuori la casa?
1: No, dentro casa.
2: No,
1: cioè fuori casa.
0: Che cazzo di elettrodomestici hai fuori casa? Cosa, hai messo l'asciugatrice fuori in giardino? Non ho capito.
2: No, l'asciugatrice gli ha fatto fare un volo.
1: Vabbè, allora dai, ci sono un sacco di cose che poi, se uno va a pensare bene, quello più costoso in assoluto ha un valore appunto assoluto.
0: Sì.
1: Ma ad esempio nel mio caso io ho il phon, quello della Dyson, che comunque costa 400 euro. Cioè per me in relazione al prodotto è veramente tanto, se ci pensi.
0: Beh, nel mio caso sono proprio soldi buttati di via. No, in realtà l'ho regalato, ce l'ho
1: no,
0: a casa.
1: Allora credo che a casa mia quello più costoso sia alla fine la televisione, credo.
0: La TV?
1: Sì, la TV.
0: L'ho vista quando sono venuto a casa tua.
1: Come
0: cioè, su 80 pollici?
1: No, un po' meno.
0: Un po' meno?
1: Sì, dovrebbe essere un 77, credo.
0: Vabbè, capirai, 3 pollici.
1: Beh, 3 pollici, con 3 pollici c'è gente che
0: è pollici opponibili,
1: Vabbè, allora 333-2688-688 WhatsApp scritto e vocale. Qual è l'elettrodomestico più costoso che avete a casa?
0: Dai.
1: Ma una domanda un po' che va interpretata anche sotto certi punti di vista, ma anche no.
0: Sembra stupida. In realtà lo è.
1: Lo è. E allora 333

0: Lorenz, Fabio De Magistris, Victor J'adore qui a Radio Company in Brutti ma in Costume, dove oggi vi abbiamo chiesto qual è l'elettrodomestico più costoso che avete in casa.
1: Sai che ho realizzato che ci facciamo un po' troppo gli affari degli ascoltatori, cioè.
0: Ma io ho notato molto spesso che ai nostri ascoltatori piace parlare di loro stessi.
1: Ah sì, d'accordo. Sì. Si guardano allo specchio mentre ci rispondono.
0: Sì, sono un po' così.
1: Un po' vanitosi, dici.
0: Sì.
1: Allora, credo al Bimby pagato a rate, ma credo sia l'elettrodomestico più costoso che ho.
0: Tra l'altro, a microfoni spenti discutevamo del fatto che anche tu hai. L'ho visto.
1: Sì, però me l'hanno regalato.
0: L'hanno regalato. Non conta.
1: Diciamo che era un ristorante che non lo utilizzava.
0: Ah, ok.
1: E quindi me l'ha regalato.
0: Pensavo te l'avesse regalato l'American Express.
1: No, direi di no. Vabbè. Allora ci scrivono qui, mi aspetto che qualcuno dica il vibratore di Gucci.
0: Il vibratore di Gucci?
1: No, ma questo messaggio perché lo leggo? Perché nessuna ha scritto vibratore di Gucci. Nessuna.
0: Sì, non credo ci sia vibratore di Gucci.
1: Non lo so, ma anche se ci fosse non l'ha scritto nessuna. L'unica cosa, l'unico che ha scritto questa cosa è un uomo.
0: È un uomo.
1: È un uomo.
0: Quindi, ok, bene. Fa piacere.
1: Quindi se nessuna ce l'ha, vuol dire che ce l'ha lui.
0: Ah, ok.
1: Ecco, ciao,
0: essere.
1: Io ho il televisore del salotto, pagato 1200, va bene?
0: Ok.
1: Proiettore laser 4000 euro da ma va da paura.
0: Proiettore laser.
1: Laser.
0: Cioè,
1: sì.
0: Cos'è che proietti? Deve avere
1: TV.
0: Un paretone. Ho capito, deve avere un paretone grande. O al limite una tenda di quelle.
1: Per
0: bianche,
1: una grande parete ci vuole un grande laser.
0: Un grande laser.
1: Certo.
0: Sì.
1: Ciao brutti, gli elettrodomestici della cucina. Ho preso tutto 1000. Costano ma tanta roba.
0: 1000, vero?
1: 1000, sì. Che poi si scrive miele, sai, che c'è la pubblicità lì. Sì. Si scrive miele, ma si legge 1000. A me mi si è aperto un mondo quella volta.
0: Esatto, infatti per la tua cucina hai preso tutto Bosch.
1: Sì. Sì, è tutta roba che ha 15 anni, però.
0: Sì, sì, ma
1: un
0: vedo.
1: Po' meno, un po' meno di 15 anni, ma alla
0: vedo
1: grande.
0: Che funziona ancora.
1: Ciao company, ho la macchinetta del caffè che macina i chicchi. Costa circa 800 euro, me l'hanno regalata a metà.
0: Ah, ok.
1: Ok, l'elettrodomestico più costoso è un frigorifero americano marca Amana.
0: Amana?
1: Mai sentita. Acquistato per 7000 euro nel 2003, sostituito in 23 anni una volta il motore con copertura assicurativa. Dennis.
0: 7000 euro?
1: 7000 euro.
0: Sono tanti 7000.
1: È anche grande il frigo sicuramente, dai.
0: Ah, chiaro.
1: Sentiamo.
2: Avete citato la TV, e ora posso dire l'impianto audio-video. Ho tre amplificatori per stesso impianto, un amplificatore, un Engel da 20000 euro.
1: Quanta roba.
2: Tre per stesso impianto, diciamo cassa tutto quanto, l'impianto stereo, audio-video, passo i 50-70000 euro. Quindi è il più costoso,
1: tanta
2: cosa
1: roba.
2: Mia, specialmente perché ho due impianti.
1: Tanta roba.
0: 50-70000 euro.
1: Ci sono marchi tipo questo che ha detto l'ascoltatore Engel, ad esempio, che sono marchi molto blasonati e anche molto ben suonanti.
0: Infatti vedo che hai delle goccioline sulla barba.
1: Beato lui.
0: Sono queste cose che
1: beato
0: piacciono
1: lui,
0: a te.
1: Beato lui, sì, beato lui. Vabbè, dai, 333-2688-688, fateci sognare, ma anche no, dipende dalle casistiche. Qual è l'elettrodomestico più costoso che avete a casa? Dai,
3: Radio Company, estate.
4: Let me tell you.

0: Paul Russell qui a Radio Company in brutti ma in costume. Ora altri 30 secondi con Egidio Ferrante.
1: Restiamo in Italia. Il Tribunale dei minorenni dell'Aquila ha dato il via libera al percorso per il ricongiungimento della cosiddetta famiglia nel bosco, ma secondo un iter a tappe monitorato dai servizi sociali che dovranno certificare il reinserimento dei minori. Il percorso potrebbe portare i figli della coppia anglo-australiana a lasciare poi definitivamente la casa famiglia dove sono ospitati da fine novembre. L'iter sarà avviato subito con rientri diurni e poi da ottobre con pernottamenti. A tra poco.
2: Arrivano i consigli per gli acquisti
3: su Radio Company. Brutti ma in costume.
4: Spot.

0: so, Sara.
1: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel.
0: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
1: E usa Therapist.
2: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
2: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.

0: Testa Gira su Radio Company. Dunque, prima scherzando vi abbiamo chiesto se qualcuno di voi dà dei nomi alle proprie piante ed è arrivato un messaggio. Sentiamolo.
1: Ciao Igor.
0: Ciao.
1: Io ho una yucca e la chiamo Alma la Palma.
0: Alma la Palma. Che vuol dire? Che pure gli canti?
1: Grande!
0: Ma che roba da matti, roba da matti. Vediamo che ora abbiamo fatto. Vai, vai, vai.
2: Siamo gli orologi. Che ora fai?
3: Le 10:30.
4: 11:15.
3: 10:20.
2: Le 10:15.
4: Le 10:30.
2: Facciamo occhio che è meglio.
0: Forse ci vuole. Sono le 9:01 della
5: Radio
0: sera.
5: Company Time.

Oh Mother, Oh Mother, Sam Smith, questa è Radio Company e queste sono le cose da pezzi con Igor Pezzi e Gianluca Pacini. C'è quel rumore di notte che vi spaventa? Qual è il rumore? Qual è? Qual è quella cosetta, quello scricchiolio, quella cosetta che vi mette timore, vi mette paura, vi fa accendere tutte le luci, fare il giro della casa col fiatone, col batticuore anche, perché temi ci sia qualcuno? Qual è quel rumore lì? Perché di notte succede di tutto,

0: in realtà noi non lo sappiamo, ma succede anche di giorno. Ci sono quei rumorini, quegli scricchioli, sono gli assestamenti. Sì. Qua c'è un po' di vento, magari un così uno. Ancora una volta spengo, vado a casa, giuro. Allora, ci sono quei rumori che praticamente fanno paura, qualche, che ne so, qualche scricchiolia, qualche assestamento, le alte temperature, ci sono le grondaie che si rilassano e tu di notte senti questi rumori qua, quelli che sentivamo poco fa, e ti mettono una paura cane, diciamocelo. E quindi che cosa succede? Succede che tu ti alzi, non riesci più a dormire, stai attento, vai, senti. Presente una cosa del genere, così in casa muori. In realtà c'è un retaggio storico, ve lo spiegherò dopo, però questo retaggio storico è che risale ai nostri antenati e quindi ce lo stiamo tramandando di millenni in millenni, quindi insomma purtroppo è così, però ci mette paura. Allora, qual è quel rumore? O che ora raccontatemi cosa vi è, che cosa vi è successo. Quindi vi siete svegliati, avete acceso tutte le luci della casa, avete visto che era tutto ok, però a un certo punto ritorni nel letto con la paura, sempre occhio chiuso e uno aperto, perché non si sa mai. Quindi qual è quel rumore in pieno silenzio che vi mette i brividi di notte in casa vostra e vi obbliga anche a accendere la luce? 3332 688 688. Condividiamo questo perché è una paura comune questa cosa. Per esempio, Pacini, che ne so, tu che hai anche i gatti, hai paura perché saranno anche loro che ti fanno un po' di rumore, qualche cosa, no? Di notte.
1: Sì, ma loro lo fanno continuamente, ormai mi sono abituato. Però i primi tempi,
0: quello sei già,
1: che
0: il rumore del gatto.
1: Andavano nella lettiera oppure saltano. Ma anche ora quando sono andato a fare le lotte nel mezzo della notte fra di loro, che loro sono svegli.
0: I gatti che lottano. Bene. E voi invece qual è il rumore? Intanto arriva Majestic con i Boney M, Rasputin.

0: Voglio tornare negli anni 90, DJ Matrix con i Pups and Skull. Su Company questa sera stiamo parlando anche dei rumori che vi fanno un po' paura di notte, che vi fanno alzare di soprassalto e magari accendere tutte le luci, qualsiasi cosa, anche lo scricchiolio delle scale, piuttosto che ne so, insomma, il vicino, il gatto che salta sulla legnaia, fa cascare il legno, potrebbe anche essere questo. Sentiamo.
1: Igor, più che rumore, a me quello che spaventa di più, che mette angoscia, sì, è quando, sì, sento di notte il verso della civetta. Non riesco
0: la
1: più
0: civetta.
1: A dormire. Perché si sa, perché quando ascolti quel verso, quando senti quel verso,
0: sì,
1: ci sono cattive notizie, va.
0: Sei superstizioso allora, insomma, se è vero che il canto della civetta non porta buone notizie, è vero, però insomma non è detto, insomma lei è lì da migliaia e migliaia di anni, voglio dire, cioè poverina, avrà la sua esistenza, quindi non è proprio che va sempre associato qualcosa di brutto il canto della civetta. Però poi chi è superstizioso è come quello che gli attraversa il gatto nero, per esempio. Insomma, quali sono i rumori? Quali sono i rumori che di notte vi fanno paura e vi fanno alzare di soprassalto? Prima stavo spiegando che c'è un nesso con i nostri antenati. Perché abbiamo paura più di notte che di giorno dei rumori? Punto di domanda. Perché di notte i nostri antenati, quindi i primitivi, erano al riparo nelle caverne, nelle loro, insomma, nei loro posti. E avevano paura di essere attaccati, quindi fondamentalmente stavano sempre attenti, e questo ovviamente gli incuteva paura. Non lo dico io, documentatevi, Focus lo dice, quindi insomma dico sempre cose che leggo da fonti anche autorevoli. Vabbè, ci fermiamo un attimo, torniamo tra poco.
2: Cose da pezzi con Igor Pezzi ritorna tra pochi minuti.

0: Fabio De Magistris su Company. Sapete che il bagnino è un mestiere, il bagnino è una figura importantissima, fondamentale, cioè è una delle figure estive fondamentali. Il bagnino lo associa all'estate, il bagnino per forza sta in piscina, soprattutto sta al mare, e quindi insomma qua nasce il mistero, perché quando sono arriva l'estate sono introvabili. Ma non è solo una questione di stipendio, perché comunque il bagnino è ben pagato, è tutto sommato è ben pagato, però non è facile trovarli, perché per fare il bagnino bisogna avere tanto coraggio, tanta preparazione, e poi tu devi stare lì a sacrificarti, non è facile. Uno pensa il bagnino, che bella vita, incontri persone sorridenti che sono in villeggiatura, che tu sei al mare, prendi il sole, dopo alla fine hai un bel fisico. No, assolutamente, tu arrivi per primo, vai via per ultimo. Attenzione, mentre gli altri si divertono, tu sei lì e devi stare a vedere tutto. Devi stare attento su tutto quello che succede, sull'acqua, sulla battigia, anche in spiaggia, tutto quanto. Cioè, devi stare attento su. Non è semplice, non è solo il belloccio o la belloccia che sta sulla torretta con gli occhiali da sole e basta. Il bagnino è. E per questo motivo non tutti sono disposti a farlo. E ce n'è bisogno, perché voglio dire, è meglio. Più ci sono e meglio è. Comunque ci sono delle storie molto molto carine. Che stanno comunque arrivando anche da quest'estate, peraltro hanno anche inasprito un pochettino le regole. Se vuoi essere bagnino, niente telefono personale, niente auricolari, niente distrazioni, devi star lì sul pezzo dal primo all'ultimo minuto. Stavo dicendo che ci sono delle cose belle, per esempio c'è Christian, bagnino di Formia, che appena sedicenne ha fatto un intervento su due bagnanti trascinati dalla corrente ed è entrato in acqua con tutto il suo equipaggio, tutti i suoi strumenti, ed è riuscito insomma a riportare gli arriva tra gli applausi dei bagnanti, quindi soddisfazioni belle. Poi c'è una storia molto simile arrivata da Marina di Camerota, dove una giovane assistente bagnanti, una giovane bagnina, è intervenuta insieme al padre per aiutare una mamma e la figlia che erano in difficoltà. Quindi vedete, ci sono anche delle belle storie, quindi tanto sacrificio, ma alla fine tutto è bene quel che finisce bene. Niente, facciamo i corsi di bagnini prossimo anno, io e te Pacini, tanto io lo so come va a finire. Sì, cioè facciamo la torretta e mettiamo la console. Facciamo acqua gym al mattino.
1: Naturista.
0: No, io lo sapevo, no. Tu vai nelle spiagge quelle là.

0: Amici nucleari, sorry, scusa, lo sento. Tra pochissimo parleremo di dell'Enea. Sapete cos'è l'Enea? È un'agenzia nazionale italiana per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile. Insomma, tradotto, sta facendo delle ricerche su, diciamo, cibi non convenzionali, tipo, che ne so, alghe, insetti, funghi, batteri, persino sostanze recuperate dagli scarti della produzione agroalimentare. Un progetto che costa 5,3 milioni di euro, non noccioline, per trovare, diciamo, nuove fonti sostenibili per il cibo del futuro. So che da anche fastidio, queste cose danno fastidio perché come gli insetti non le mangio, la farina di grillo te la mangi te. Allora qual è quell'alimento che tu non mangeresti mai? Perché io ricordo tantissimi anni fa, molti anni fa, quando erano appena usciti in Italia i ristoranti cinesi e poi il sushi, no, mangerò mai quella roba, mai quella roba, i più frequentati. Quindi attenzione a quello che dite, perché poi non si sa mai. A tra poco.
1: Cose da pezzi con Igor Pezzi. Ritorna tra pochi minuti. Spot. Radio Company presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
2: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
1: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrandosi i loro smartphone, PC e tablet, immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
2: Più attenzione, più interazione, più risultati.
1: Radio Company dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
3: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
4: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
3: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.

0: Topic and Carte Blanche. Lucky Ones.
1: Questo era il nostro Company Disc. E adesso un successo della tua estate, marchiato Radio Company.

su Radio Company. Circa una ventina d'anni è sto disco, forse anche un po' di più. Ah, allora, qual è il cibo non convenzionale che avete mai provato? O che non vorreste mai provare? Qualche insetto, qualche farina di grillo, qualche... Stavo dicendo prima che l'Enea, che è questo ente che si occupa della ricerca, insomma, della fammelo leggere perché ve lo voglio dire giusto, è un'agenzia nazionale che ricerca nuove tecnologie e sull'energia, sullo sviluppo economico sostenibile, e si sta parlando anche di scorie dalle produzioni agroalimentari, cioè gli scarti delle produzioni agroalimentari possono produrre qualcosa di buono o di commestibile per il futuro. Hai capito? Lo so che dà un po' fastidio pensare che il futuro sia così, però non sto parlando soltanto della carne coltivata, sto parlando delle farine, delle cose un pochettino strane, degli insetti. Prima ho fatto un esempio un po' provocatorio. Tanti anni fa, quando arrivarono in Italia e in Europa i primi ristoranti cinesi, molti dicevano no, io quella roba non la mangerò mai, i sushi, negli ultimi anni sono i più frequentati. Quindi vedete che poi, cioè, il mondo cambia, cioè tutto cambia a dovere, tutto cambia a dovere, non è che lo possiamo fermare, dobbiamo o adattarci o fare altri tipi di scelte. Quindi qual è quel cibo che è anticonvenzionale, quindi che non mangereste mai? Che mai assolutamente. Io lo proverei per curiosità, Pacini, io sì. Io la farina del grillo, io la proverei. La proverei, sì. La carne coltivata, io la vorrei provare. Poi un griller come me, voi che non... so già chi vince, ovviamente, però insomma. Vabbè, insomma, se vuol dire che... Se volete dire la vostra al 3332688688 potete farlo. Intanto, il buon vento di Jovanotti ad Alfa. Su Company.

0: Moving the Sun, Google su Company. Arriva un messaggio ora da parte di Matteo, dice: domani io e Alessandra da Bassano alla Mostra del Cinema di Venezia. Tra l'altro c'è una grande collaborazione con Coming Soon, grazie a Coming Soon e Radio Company, e sarà una delle radio, la radio ufficiale del cinema di Venezia. Domani sera tu sei a suonare a Venezia,
1: sì,
0: giusto?
1: Sei
0: al Lido per Coming Soon, per la Fandango. Bellissimo, questa collaborazione, quindi Radio Company sarà la radio del cinema, della festa del cinema a Venezia, e nella mattinata sbirciate, girate, perché troverete Leo e Giulio Pego, quindi vi intervisteranno probabilmente, non lo so, comunque saremo là e sarà una grandissima occasione, ci divertiremo assolutamente insieme con voi.
1: Domani
0: ci fermiamo
1: sera,
0: un attimo,
1: aspetta domani sì, sera dalle 22,
0: che vuoi, oh, che,
1: dalle
0: che,
1: 22 fino alle 2 di notte,
0: che vuoi farti ancora pubblicità? Che musica metti allora? Dai, facciamola tutta. Qual è il drink che berrai? Dimmelo al Lido.
1: No, vabbè, lo sono preparato.
2: Cose da pezzi con Igor Pezzi. Ritorna tra pochi minuti.